0: change something.
1: Let me finish. Since we start the tourism industry, we helped them to start the tourists because of an IT, the president of the tourism. And we have another website for the tourism. And we have a new creative email, and we have a small video. And last week, we have a Friday. We fortunate to have been coming to con l'estate in turismo, tanto lì quando cammino con le tempi di turismo, sapendo che si sente più che altre modalità di turismo, hanno accettato un'altra cosa, ma lì cammino così.

people will tend to know the Pitapola Traxel Chinese by being Christianity. Mi sembra col cervello di un'altra. Ma stiamo meno sapere se...

chakolo sauta mo mi pinte ma saman yiste finiso di clinic clinic mo pai mi sta prere lo pai mi aske ma non lo pang

faina mau che i penama kavari sklem hemi very low low 29% la last year so i was a bit nervous yeah hemi polo tetiko sta che per population de sera momo ma che per population de penama i dico che tu sai bene so che se sta in cana autoria hemi ko for the match lo hemi ko per lo community de discurs lo dai me con suo every people de discurs from in the past to the moment Thank you.